Na mi di jume di e hunchi ame free si sebra kopim se premo beto life on adun 106.3 FM. Asida bin koma mevis malaika do bo jume di e chidom ena yete e brewo begro this year. Ayuwa 05. Wadi min namu ewo YouTube adum 106.3 FM. Sanso ena Facebook. Wow. Adi azie. You. Me di jume di e hunchi ame di ni e bako pe. OPB di. OPD. Wa jeswa mame. OPB di. Na weekend no eti se. Nizuo no an e guswa neto. Ena e ye chese SS e krofon yoma sa. Wa weekend di wan shede mfili. Wan kokra so an keye mi bwa.

Questo serro. Me pacho uhu XBZ. Ana Costa, ana Velantea. Ninyina e Focus Technology niyama.